stato, ma si retec veloce già tugliato. Cigano imparato, lasci d'oio che è vaccinato. Usato, usato, ma si retec veloce già tugliato. Cigano imparato,